Mangina, mangina, unwa weri burna wanala. Mangina, mangina, unwa weri burna wanale. Ambu ni faniti na ya naulamba ni pipetake. Ambu ni faniti.

0: Il colonel Richard Simonava, ministre in fiero pirenena, non intefa ni safidio. Qua di manenzia o aniu, e tu una trenareu, andiamo a tuo filo ni antpazacana, si andiamo a tuo filo ni filanche pirene tumboca, o amfa panciuna, ari, e tu una tren governante mantul. Ica, mandul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanoku, bai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena o ampampansun. Andiamo a tua ministra Isel. Mamilaiai a lua ianareu i turcia amni raia mandrine zaina via generale Ramanazu. Mo general. Siamo buoni di amo general. Tia, ta giulla da Yandrakit, softo zarta, ti avni firene na zo.
2: E che cosacani si andava ni zo fai fana feno tutto a zo. Qua, sorana, ma tutto nou, ammiro zu già, si firarin zu, ma tono uai, si quan governemata tarit.